mia cara prole a porir li mennei, folle, folle che sei. Ma non avrati così retito errore, impunito il tuo cuore, se non curasti del tuo prenze i pezzi, io alle mie voglie con pensieri indegni ti mostro.

Clinden l'armata d'ostinata costanza contente il varco ad ogni tua speranza con pensiero più tenio cangia